Accendete il volume, rockers. Scegliete le vostre 5 hit rock preferite da ascoltare su Radio Marilù e inviatecele subito. WhatsApp 366-444-1998. Mail marilu@marilu.it. marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare alle 11 e alle 20 su Radio Marilù. Born to Rock.

0: Giornal. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock. È il rock. È il rock. È il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to Rock.

0: Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Back Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media Partner, Radio Marilù.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Marilu.
3: Radio Marilu.
4: Born to rock. The heartbeat of rock. The heartbeat.

0: la vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Marilù. Radio Marilù. Born to rock. Marilù, Marilù. Radio Marilù. Marilù, Marilù. Born to rock.

0: Psychedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu.
1: Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 6:00.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Six in the mix.
9: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
10: La più bella musica mixata dai DJ
9: più potenti. Più potenti.
10: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì
9: alle 16
10: e in replica alle 19
9: su Radio Marilu.
10: Born to rock.
11: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più

0: La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio. Seguici su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.
1: Ladies and gentlemen.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
4: Se nasci rock, non puoi vivere d'altro.
3: Radio Marilu. Radio Marilu.
4: Born to rock.
3: Live a rock.
5: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
10: Radio Marilu, born to rock,
9: born to up.
11: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Accendete il volume, rockers. Scegliete le vostre 5 hit rock preferite da ascoltare su Radio Marilu e inviatecele subito. WhatsApp 366-444-1998. Mail marilu@marilu.it. marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare alle 11 e alle 20 su Radio Marilu. Born to Rock.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilù sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti e urlare insieme a noi. Radio Marilù. Born.

0: Radio Mariu. Born to rock.
1: Time su Radio Mariu.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma
8: va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting?

0: sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: where the spirit of rockin' never dies. Radio Marilou.
1: Spot. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Marilu.it.
1: Ci sei mai entrato?
2: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Marilu.it.
0: Web.
1: Tu rock.

0: Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
2: Radio Marilu è più di una radio, è una community. Se ti chiedono che radio ascolti, racconta di Radio Marilu e di che sei Born to Rock.
3: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
12: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
13: X-Trax.
12: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
13: Ma attenzione!
12: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
13: X-Trax
12: su Radio Marilu.
13: Born to Rock.

0: Sei un'anima born to rock come la radio che ascolti. Radio Marilù è su tutti i social.
1: E ti coinvolge con news,
0: dietro le quinte e molto altro.
1: Marilù.

iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 8:01.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi

0: lavori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
2: X-Trax.
1: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
2: Ma attenzione,
1: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
2: X-Trax
1: su Radio Marilù.
2: Born to rock.
3: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Marilu, informazione.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Conclusi a Lucerne i colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Il capo negoziatore Ghalibaf puntualizza: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Il nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham si candida a sostituirlo. Sono state trasferite in una località protetta e restano sotto la tutela del sindaco di Formia, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata insieme al padre e al nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. La Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. E stamane l'Algeria ha battuto la Giordania in rimonta per 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: On Air.
1: Spot. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: L'inflazione sale.

0: X-Pax. Le pepite del rock selezionate dalla faina di Vetti.
1: X-Pax.
0: È un prodotto di Radio Marilu.
1: Born to rock.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con X-Trax su Radio Marilu. Io sono Greta e oggi conosceremo meglio i Firefall. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare dei Firefall? Si tratta di una rock band formatasi nel Colorado nel 1974, che ebbe un moderato successo sino ai primi anni 80, ed è proprio dalla produzione discografica dei Firefall degli anni 80 che vi proponiamo un bel brano con i tipici arrangiamenti dell'epoca. Si intitola Runaway Love. Non ebbe un grande successo, ma lo meritava. Adesso fatevi un'idea e fateci sapere la vostra opinione.

0: www.radiomarilu.it. Radio Marilu, born to rock.
1: X-Trax. Le pepite del rock selezionate dalla faina di Betty.
2: X-Trax.
1: È un prodotto di Radio Marilu.
2: Born to rock.
3: Welcome to Radio Marilu.

Vuoi vivere il rock dal vivo? Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e i gadget che parlano di te. Radio Marilu,

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Live on Rock. Live on Rock.
1: Spot. Motore. Azione. Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
9: Radio Marilu. Born to rock.
8: Born to up.
9: Nuovi riff. Nuove storie. Nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
10: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 9:02.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan Bio.

0: integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.

0: Marilu, informazione.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del Labour. Il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Al momento l'unico candidato e favorito è Andy Burnham. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie ad una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria in rimonta. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: Spot. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Radio Marilu.
1: On Radio Marilu.
2: But. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze Born to Rock. Be cool with Radio Marilu.

0: importa dove ti trovi. Radio Marilu, born to rock.
1: But. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce. C'è.
6: Radio Marilu.
7: Radio Marilu. Born to rock.
0: Radio Marilu. Il miglior rock che si è mai sentito in giro.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Beck Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Beck Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media Partner Radio Marilu.
14: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22 Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock comincia

tutto il rock che ami, sempre in tasca. Scarica l'app di Radio Marilù e porta la tua radio preferita ovunque, in macchina, a casa o in palestra. Radio Marilù, born to rock.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 10:02.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Rockers, quali sono le vostre 5 canzoni rock del cuore?

0: trimetteci la vostra playlist rock su WhatsApp al 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e in replica alle 20, Inferno Rock con Frank e Bachi. La vostra musica preferita on air su Radio Marilù.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
1: Tutto il rock che ami, sempre in tasca. Scarica l'app di Radio Marilu e porta la tua radio preferita ovunque, in macchina, a casa o in palestra. Radio Marilu. Born to rock.
2: Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: Vuoi ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione?
0: Radio Marilu,
1: la radio rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilu@marilu.it.
0: Scrivici Radio Marilu,

Ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: L'inflazione sale.

0: Fai Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
1: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
3: Radio Marilù. Born to rock.
2: Born to up.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

radio del rock di qualità. Sul sito marilu.it ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio, con i podcast, gli eventi, l'area shopping e le storie del rock. Marilu.it. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 11:03.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Beck Music Festival dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Beck Music Festival dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media Partner Radio Marilu.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei

0: impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Marilu,
5: Radio Marilu, to rock.
4: Marilu, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Marilu da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, con la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi. Temperature massime che toccheranno ancora i 37 gradi in pianura nei grandi centri urbani, con caldo molto intenso. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Maiù Meteo.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Marilu,
5: Radio Marilu, to rock.
17: È il momento di accendere le fiamme del rock. Questo è Inferno Rock. Inferno Rock. Bucky e Frank presentano la tua selezione di hit rock su Radio Marilu. E tu, di che musica sei fatto?
18: Bentornati su Inferno Rock. Oggi è il 23 giugno, bisogna essere precisi. Siamo la Bachi e Greta, ovviamente siete su Radio Marilu e abbiamo pronto un Inferno Rock che arriva direttamente da Breganze. Il protagonista di oggi è Tito, che si riallaccia alla sua collega Lara, protagonista anche lei di Inferno Rock, qualche settimana fa. Sappiamo che ci stanno ascoltando dal lavoro.
19: Oh dai!
18: Occhio, gli uffici sono connessi. Tito confessa che avrebbe voluto inserire almeno 50 brani, però purtroppo alla fine ha dovuto ridurre, ha scelto un viaggio cronologico attraverso alcune delle sue tappe musicali preferite.
19: Ciao a tutti e bentornati anche da parte mia, la Bachi. Si parte con una play davvero fantastica, ripercorriamo un po' di anni. Allora, partiamo con Dream On degli Aerosmith del 1973. È curioso poi pensare che Steven Tyler scrisse gran parte del brano quando era ancora un adolescente e si ispirò al suono del pianoforte che sentiva suonare dal padre. Lo sapevi?
18: No, ma so che si chiama Stefano Tallarico.
19: Bella cosina. Allora, poi andiamo con Burn del 1974 dei Deep Purple. 1990 poi, ragazzi, con Still Got the Blues di Gary Moore. Rimaniamo ancora nei 90 con Lacho Drum dei Litfiba e poi con Aeroplane dei Red Hot Chili Peppers. Ma ascoltiamoci subito gli Aerosmith.

0: questa è sempre Radio Marilu. Siamo arrivati alla fine del viaggio musicale di Tito da Breganze, da Dream On a Airplane, passando poi per i Deep Purple, Gary Moore e Lil Fibba. Una selezione che attraversa oltre 20 anni di rock senza perdere però un grammo di energia. Grazie Tito, hai condiviso con noi una cavalcata cronologica del rock fantastica e buon lavoro a tutti.
1: Se anche voi volete essere come Tito protagonisti di Inferno Rock, potete raccontarci le vostre playlist. Scriveteci al 366 444 1998. Siamo Greta
0: e Bacchi
1: e vi aspettiamo su Radio Marilu domani alle 11 e stasera alle 20 in replica. Radio Marilu,
2: Born to Rock.
3: Questo era Inferno Rock, il programma dove la musica la decidi tu. Bacchi e Frank ti aspettano domani su Radio Marilu alle 11 e stasera in replica alle 20.
4: Spot. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Marilu, Radio Marilu. Born to Rock. Legendary Tracks.

0: Radio Marilu.
1: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Beck Music Festival dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Beck Music Festival dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media partner Radio Marilu.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
5: Radio Marilu. Born to rock.
4: Born to up.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Rockers, quali sono le vostre 5 canzoni rock del cuore? Mandateci la vostra playlist rock su WhatsApp al 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e in replica alle 20, Inferno Rock con Frank e Bachi. La vostra musica preferita on air su Radio Marilu.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Marilu, informazione.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso

0: trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Márquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale almeno fino al termine del mondiale 2028. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: Marilu, informazione.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Marilu.
5: Born to rock.
6: Welcome to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
7: Spot.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Sì.
16: Radio

0: Feed. Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra. Radio Marilu, Born to Rock.
1: Anche oggi assetate di novità? Siete nel posto giusto. Rock Feed su Radio Marilu, Born to Rock. Con la sua miscela di energia pop punk, sensibilità emo e una visione ben precisa del futuro del rock, Kenny Hoopla è diventato uno dei nomi più interessanti della nuova generazione alternativa. Cresciuto tra Ohio e Wisconsin, influenzato da band come Blink-182, Fall Out Boy e My Chemical Romance, il musicista statunitense ha trasformato un'infanzia solitaria e un forte senso di appartenenza alla cultura rock in una proposta artistica autentica e personale. In occasione dell'uscita di Survivor's Guilt, il mixtape realizzato insieme a Travis Barker, Kenny racconta il suo percorso e propone New America, uno dei momenti più significativi della sua carriera.

0: Scegli tu come chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu.
1: Buona.

Attenzione! Seguire Radio Marilù sui social può causare felicità improvvisa, soprattutto quando scopri che potresti vincere biglietti e gadget. Follow us! Radio Marilù, born to rock!

0: o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Marilu, Radio Marilu, to rock.
5: Siamo quelli che vivono di rock ogni giorno. Se ti chiedono che radio ascolti, fai sentire che siamo tanti. Radio Marilu, born to rock.
6: Spot. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Accendete il volume, rockers. Scegliete le vostre 5 hit rock preferite da ascoltare su Radio Marilu e inviatecele subito. WhatsApp 366 444 1998. Mail marilu@marilu.it. marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare alle 11 e alle 20 su Radio Marilu. Born to Rock.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social, condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to Rock.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
10: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22 Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock comincia adesso.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Marilu.
13: Radio Marilu.
14: Radio Marilu.
15: Born to Rock.
16: Sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita? Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilu? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
5: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

vivere il rock dal vivo. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e i gadget che parlano di te. Radio Marilu.

0: ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione,
0: Radio Marilù,
1: la Radio Rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilù@marilu.it.
0: Scrivici Radio Marilù.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carla sostituisce.
5: Radio Marino.
6: Radio Marino. Born to rock.
7: I social. I social. Il posto perfetto per condividere il rock che ci piace
8: e rimanere aggiornati sulle ultime novità.
7: Radio Marino.
6: Radio Marino.
9: Born to rock. Born to be social.
10: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
14: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once. Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
16: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Radio Marilu. On Radio Marilu. Time su Radio Marilu.
1: Sono le 13:59.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto.

Gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Ale.

è la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua. Trovaci su Facebook, Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilu

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali.

0: Scegli tu come chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu, born to rock.

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge.
10: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock. Radio Marilu in tre parole. Born to rock.
11: Spot. Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Marilù vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Il rock chiama e Inferno Rock risponde. Scrivete a Radio Marilù le 5 canzoni rock che non possono mancare nella vostra playlist. Inviate i titoli su WhatsApp al 366 444 334-1998 oppure a marilu@marilu.it. Frank e Bachi ve le faranno riascoltare in radio alle 11 e alle 20 su Radio Marilu.

rock che ami, sempre in tasca. Scarica l'app di Radio Mary Lou e porta la tua radio preferita ovunque, in macchina, a casa o in palestra. Radio Mary Lou, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 15 e 0 minuti.
2: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Marilu.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Radio Marilu.
6: Radio Marilu.
5: Born to Rock.
7: Psychedelic o rock?
5: Ballad.
7: Alternativo.
5: Elettronico.
7: Hard.
5: Garage.
7: È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock.
6: È il rock.
7: È il rock.
6: È il rock.
7: Ascoltalo su Radio Mayu.
5: Born to Rock.

0: 479 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Xtrax. Le pepite del rock selezionate dalla faina di Veppi.
1: Xtrax.
0: È un prodotto di Radio Marilu.
1: Born to rock.
2: Nuovo appuntamento con Xtrax su Radio Marilu, Born to Rock. Io sono Greta e oggi voglio parlarvi dei Rolling Stones. Come definire la musica degli Stones? R&B? Rock? Forse gli Stones sono semplicemente il miglior gruppo genere Rolling Stones del pianeta. Una band che partendo dal blues ha spaziato dal pop al reggae, con qualche ammiccamento persino alla disco music. La pepita odierna riguarda invece uno dei momenti più duri della storia della band, praticamente sconosciuto. Era l'anno 1989 e il brano era contenuto nel 33 Steel Wheels. Si intitola Hold On To Your Head e ci mostra una versione assai convincente dei Rolling Stones, nel pieno di un convincente trip hard rock.

0: se le curiosità di oggi non vi sono bastate, scrivete a marilu@marilu.it. Per oggi è tutto, alla prossima.
1: X-Trax. Le pepite del rock selezionate dalla faina di Vetti. X-Trax. È un prodotto di Radio Marilu. Born to Rock.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social. Condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilou. Born to Rock. Benilla.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: No,
4: sì.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Prezzi.
1: Radio Marino. Radio Marino. To rock. Welcome to Radio Marilou. Turn it up and let the rock roll.
2: Spot. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Marilou per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Vuoi Radio Marilou alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilou.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Marilou.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Rockers, fate tremare Radio Marilou con le vostre 5 canzoni rock preferite. Mandateci il vostro inferno rock al nostro numero WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilou@marilou.it. Ogni giorno alle 11 e alle 20 Frank e Bucky ve le faranno riascoltare una dietro l'altra.

0: Ciao Marilu, oggi una richiesta un po' particolare. Se possibile, uno di Jimi Hendrix. Grazie mille, Mord Rock.
1: One, two, three, four.

0: Time su Radio Marilu. Sono le 16:03.
1: But. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 10. Radio Marilù passa X-Trax.
2: X-Trax.
1: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
2: Ma attenzione,
1: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
2: X-Trax
1: su Radio Marilù.
2: Born to Rock.
3: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.
4: Marilù.
5: Radio Marilù.
6: Radio Marilù.
5: Born to Rock.
7: Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze Born to Rock. Be cool with Radio Marilù.
8: Spot. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilù sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti e urlare insieme a noi. Radio Marilù. Born.

rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Marilou. Born to rock. Are you ready?
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
7: La domenica ti sembra lunga, lenta e noiosa? Day Off è qui per dimostrarti il contrario.
8: Dalle 10 alle 12, Frank e Bachi ti sparano 2 ore di rock, risate e follia per resuscitarti dal weekend.
7: Day Off, la tua dose domenicale di energia per superare la settimana. Solo su Radio Marilu. Born to rock.
9: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 55, 0423 736 55, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

Potrebbe iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the fire?
1: Radio Marilu è la radio del rock di qualità. Sul sito marilu.it ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio, con i podcast, gli eventi, l'area shopping e le storie del rock. Marilu.it. Born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Spot. Motore. Azione. Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Beck Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Beck Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media Partner, Radio Marilu.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Marilu.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Vogliamo sapere quali sono le vostre 5 canzoni rock preferite. Inviatele subito al nostro WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Con Frank e Bachi alle 11 e alle 20 la vostra playlist rock on air con Inferno Rock.

0: Welcome to Radio Marilu. Turn it up and let the rock roll.
1: Spot. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non ce lo

Buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock. Go down to the Rock Gods, it's here on Radio Marilu.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
11: Radio Marilu, Born to Rock,
12: Born to Up.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com. .org.
16: Six, six, six in the mix.
17: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
18: La più bella musica mixata dai DJ
17: più potenti.
18: Più potenti.
17: Ogni lunedì,
18: mercoledì
17: e venerdì
18: alle 16
17: e in replica alle 19
18: su Radio Marilu.
17: Born
18: to rock.
19: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

farti mille domande è nel tuo stile. Avere tutte le risposte è facile. Così come chiedere una canzone. Marilu @marilu.it. Usa la nostra mail per chiedere canzoni, informazioni e tutto ciò che vuoi sapere sul rock. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17:59.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
6: Il rock chiama e Inferno Rock risponde. Scrivete a Radio Marilu le 5 canzoni rock che non possono mancare nella vostra playlist. Inviate i titoli su WhatsApp al 366-444-1998 oppure a marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare in radio alle 11 e alle 20 su Radio Marilu.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
0: Radio Marilu.
10: Radio Marilu. Born to rock.
0: Marilu, informazione.
11: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni, devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Calcio. Dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
12: Spot. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le

0: animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Marino.
2: Radio Marino. Born to rock.
3: Dalle 18 alle 19 Radio Marilou è Rock Show. Tutto quello che fa rock, tutta l'energia prima di sederti a tavola.
2: Rock Show
3: su Radio Marilou, Born

Buonasera rockers, benvenuti in questo rock show in diretta su Radio Marilu, Born to Rock. Siete pronti anche oggi, belli carichi, si comincia a cannone. Belli caldi anche, no? Possiamo dire proprio a livello atmosferico. Ma guarda che il caldo tira veramente dei brutti scherzi. A parte che ieri sera io rimango in radio fino a orari indicibili. Sono uscita e piovevo. Ma che sta succedendo? Beh, è andata meglio a me piuttosto che ai fan degli Iron Maiden che erano al concerto di Parigi e c'è stato un blackout. Allora, parti dal presupposto che questo concerto era stato pensato per le riprese del film del tour Run for Your Lives e quindi c'era anche proprio una sezione dove era vietato usare i telefoni, ma non perché loro siano particolarmente cattivi, no, è perché proprio bisognava fare le riprese e fa brutto con tutti i telefoni su.

C'è stata questa interruzione per un blackout e niente, cioè non è che puoi fare molto. Dopo circa un'ora di attesa, che tu pensa a passarla lì dentro, cioè che non è un'ora, diventano sei giorni, è tornata la corrente, loro hanno ripreso il concerto, però essendoci un coprifuoco imposto alla Defense Arena, non sono riusciti a finire la scaletta, quindi i brani finali non li hanno fatti. Aces High, Fear of the Dark e Wasted Years, che uno dice vabbè, e allora tanto valeva stare a casa. Ecco, non è andata benissimo, però dai, insomma, no, più che altro io penso ai videomaker che adesso non hanno il materiale e mo dove lo rigiro? Guarda che è veramente un dramma. Mai fare troppi programmi d'estate, vivitela così come viene.

giornata infinita? Ci pensa Greta. Rock Show è la tua scarica di energia. Dalle 18 alle 19 il Rock Show va in scena su Radio Marilu. Boh.

0: Impossible 20 years. Io non ci voglio credere. Stavamo poi giusto dicendo, sai, col caldo può capitare che ci siano cali di corrente. Insomma, il concerto degli Iron Maiden, è mancata la corrente per un'ora, c'è stato un calo di corrente in raggio. Io veramente sono una strega, che ci devo fare? È che noi, a differenza degli Iron Maiden, tra generatori e cose, la radio non si ferma mai. Non ti preoccupare, che la radio va sempre. Quindi se per caso hai un calo di corrente a casa, non ti va l'attivo, non ti va, tu col telefono, tanto un tot di autonomia ce l'ha, con lo streaming ci puoi ascoltare, non ti preoccupare. A proposito proprio del concerto dei Maiden, c'è chi ha dei pensieri.
1: Ciao Greta, sono Anna. Pensa che avevo una mezza idea di andare veramente a Parigi alla Défense, passare 2 o 3 giorni là e vedere il concerto. Meno male che non ci siamo andati.
0: Meno male.
1: Ci siamo goduti San Siro alla grande, alla grandissima. Ciao Danna.
0: Bella fresca anche San Siro comunque. Beh, freschissima. Effettivamente una volta si pensava, ma Parigi è tanto a nord, sarà più fresca. Sì, vorrei commentare, ma scenderei nell'oscurire. C'è anche uno dei miei Alessandri che dice: mi chiedo sempre perché fare concerti in estate con 40 gradi, che non ti godi nulla, manco gli artisti. Voi siete della stessa idea? A questo punto raccontatemi. 366-444-1998. Semplicemente perché, sai, magari le scuole chiuse, le ferie, si pensa che la gente abbia più tempo per spostarsi. Però ti devo dire, per chi fa un lavoro come il mio, forse ci abbiamo più tempo in inverno. Forse. Poi vuoi mettere, un conto è aver caldo e togliersi un indumento, un conto è avere caldo e non poter togliere nulla.

staccare la spina dopo il lavoro, c'è solo un modo. Rock Show. Dalle 18 alle 19, Greta ti accompagna con il meglio del rock e ti fa alzare il volume fin dove si blocca la rotella. Rock Show è su Radio Marilù. Born to Rock.

l'età degli scancanesti che si sono svegliati con la voglia di fare un rave. Beh, dunque, siamo finiti per caso a parlare di concerti in estate, cioè in pro e contro, un po' così, stiamo cavalcando la notizia del blackout al concerto degli Iron Maiden. C'è chi dice, ma perché farli d'estate? Che non te li godi tu, non se li gode l'artista. C'è chi mi dice, c'è un motivo per farli d'estate: la birra fresca. Io su questa potrei alzare, chiudere le mani, cioè chiudere le mani, alzare le mani e chiuderle, salutarvi e tanti cari saluti. Però effettivamente è una buona motivazione. C'è anche chi mi dice, beh, effettivamente Greta, se consideri i concerti nelle grandi città, sì, possono essere un problema perché sanno essere belle calde. Ma se vai nei concerti un po' più piccoli o magari anche all'estero, verso il mare, e ci aggiungi i giorni di vacanza, allora capirai perché i concerti vengono fatti d'estate. Bravi, cioè, io infatti ho chiesto a voi perché siete sempre un passo avanti e avete le risposte a tutte le domande. Vi consiglio come sempre di restare bene allerta con i telefoni a portata di mano, perché fra pochissimo giocheremo per quel biglietto che ieri non sono riuscita a regalare, perché ieri ho fatto una domanda troppo difficile e nessuno è riuscito a indovinare. Oggi prometto, ma una facilona, ma è una roba, guarda, facilissima davvero.

0: Per riprenderti da una giornata di lavoro, lascia perdere lo yoga. Rock Show ti rimette al mondo. Un'ora di pura energia con Greta, il nostro concentrato di buon umore e notizie rock. Rock Show. Rock Show. Solo su Radio Marilu. Born to rock.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: L'inflazione sale?

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock.
3: Dietro ogni canzone c'è una community che la canta. Se ti chiedono che radio ascolti, sai cosa dire. Radio Marilu.
4: Spot. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Beck Music Festival dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Beck Music Festival dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media partner Radio Marilu.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Six, six, six in the mix.
12: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
13: La più bella musica mixata dai DJ
12: più potenti.
14: Più potenti.
12: Ogni lunedì,
13: mercoledì
12: e venerdì
14: alle 16
13: e in replica alle 19
12: su Radio Marilu.
15: Born, born to rock.
8: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
2: Radio Marilu,
16: Born

Siete sempre su Radio Marilu, Born to Rock, questo è Rock Show e come tutti i giorni più o meno a quest'ora è il momento di giocare. Ebbene sì, ieri cioè non è che non ce l'abbiamo fatta, non ce l'ho fatta a regalare un biglietto perché ho fatto una domanda troppo difficile, quindi come promesso oggi arrivo con una domanda semplicissima che permetterà ad uno di voi di andare al concerto di Scorpion e Saxon sabato 11 luglio all'Ama Music Festival a Romano De Zelino. Come sempre vi ricordo tutte le informazioni per arrivare, che cosa c'è, la mappa del festival, le line-up complete, trovate tutto sul sito amamusicfestival.com. Andiamo adesso alla domanda facilissima, ma veramente facile. Quale celebre ballata? E già mi potrei fermare qui. Quale celebre ballata degli Scorpions è stata pubblicata come singolo nel 1984 e ha avuto un enorme successo in Europa? E ti aggiungo pure che è tratta dall'album Love at First Thing, cioè più semplice di così non si può fare. Chiamalo 0423 736650.

0: lo dico, oggi ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo in collegamento Roberto. Quindi ripetiamo la domanda anche per chi se la fosse persa, era: quale celebre ballata degli Scorpions è stata pubblicata come singolo nel 1984 e ha avuto un enorme successo in Europa? Roberto, dimmelo tu.
1: La risposta è Still Loving You.
0: Bravo, da oggi mi sono fatta perdonare con la domanda semplice. Tra l'altro lui in fuori onda mi ha detto anche, perché non aveva sentito tutta la domanda, mi ha detto anche tratta dall'album Love at First Sting, quindi era proprio ferrato in materia, sapeva tutto. E quindi è meritato questo biglietto, dai.
1: Grazie.
0: E allora grazie. Ti auguro di divertirti tantissimo.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao.
1: Ciao.

Per riprenderti da una giornata di lavoro, lascia perdere lo yoga. Rock Show ti rimette al mondo. Un'ora di pura energia con Greta, il nostro concentrato di buon umore e notizie rock. Rock Show, Rock Show, solo su Radio Marilu. Buon.

0: Crash, la novità degli editors. Ah, bella, bella, mi piace, c'è un bel ritmo, una bella allegria, insomma, quando stai boccheggiando per il caldo senti questa, ti viene quasi da ballare, poi te ne pensi, però ti viene l'istinto. Ricordiamo gli appuntamenti di questo fine settimana, perché è carico più che mai. C'è il Back Music Festival a Correzzola, provincia di Padova, dal 25 al 28 giugno. Il 28 è la finalissima con il presidente di giuria Cristiano Godano. È un contest musicale, quindi chiaramente sentirai dei gruppi che magari non hai già sentito, cioè qualcosa di nuovo, ed è importante andare a sostenerli perché serve il tipo. Noi di Radio Marilu siamo media partner. Media partner anche con Moto Bardolino, il moto raduno del Lago di Garda, 26 e 27 giugno. Anche qui sulle loro pagine social trovate tutte le info del caso. Mentre sabato 27 io e DJ Paia saremo in diretta dalle 17 alle 19 dal Miraki Music Festival. Quindi se accendi la radio ci senti in diretta, se vieni là ci vedi in diretta. È la tridimensionalità e il potere della tecnologia, meravigliosa. Adesso invece è arrivata una richiesta che io vado ad esaudire subito, così, sulla fiducia.
1: Ciao Marilu, Lucy, tengo di Adria.
0: Ciao.
1: Buonasera, Borturoc a tutti. Posso richiederti questa sera, visto che ho voglia di un po' di blues, The Jack degli AC/DC? Buona serata a tutti, Borturoc, e via aperitivo.
0: Eccola, mi raccomando, le cose importanti della vita.
2: She gave me the queen, she gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.

0: Prego, preghissimo. Siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti. Ebbene sì, termina qui il nostro appuntamento del martedì, ma domani siamo già a metà settimana. Tu pensa, lo dico sempre, come vola il tempo quando ci si diverte, specialmente per te che sei sempre in ascolto di Radio Marilu, non può che volare. Allora l'appuntamento come al solito è per domani dalle 18 è appunto su Radio Marilu. Born to rock.
1: Per staccare la spina dopo il lavoro c'è solo un modo: Rock Show. Dalle 18 alle 19 Greta ti accompagna con il meglio del rock e ti fa alzare il volume fin dove si blocca la rotella. Rock Show è su Radio Marilu. Born to rock.

0: Radio Marilu è Rock Show. Rock Show. Tutto quello che fa rock, tutta l'energia prima di sederti a tavola su Radio Marilu. Rock Show. Born to rock.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: Spot. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Marilu, informazione.
1: Buonasera da Gerry Romano. Il calo di fiducia nell'intelligenza artificiale e l'ondata di vendite tech mandano le borse in rosso. Seoul a picco, Wall Street parte da meno 2%, giù SpaceX e Alphabet. Scende Milano con Este e Stellantis. L'onda lunga partita dagli Stati Uniti ha colpito pesantemente l'Asia e arriva anche in Europa. Il caldo piega la Francia e in 5 giorni 40 morti per annegamento. Torre Eiffel e Louvre chiudono in anticipo. A Bordeaux 43,3 gradi. Muoiono persone che cercano sollievo in mare e nei fiumi senza preoccuparsi delle condizioni di sicurezza. Allarme in tutta Europa. Italia con 15 città bollino rosso. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto mentre inseguiva un'auto in fuga. Arrestato il conducente, un albanese. Avevo addosso un po' di hashish, ha detto, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sale la tensione fra Ucraina e Bielorussia. Dopo l'ultimatum di Zelensky, Putin incontra Lukashenko. Il presidente ucraino aveva chiesto a Minsk di rimuovere entro una settimana i ponti radio usati dai droni di Mosca per colpire Kiev. Consulta chiamata di nuovo a esprimersi sul fine vita, stavolta sentiti i malati terminali. Non vogliamo una pistola sul tavolo da usare nella difficoltà, dicono in 8. In 3, 2 con SLA e 1 con tumore, chiedono invece un allargamento dei requisiti. Tra un mese la decisione. Calcio, dopo i successi di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Radio Marilu.
4: Radio Marilu. Born to rock.
0: Non eliminerai i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra. È il rock. Vivilo all night long su Radio Marilu.
4: Born to rock.
5: Spot. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ascoltare una song, una ballad,
1: una hit del rock.
0: Scrivici a mariluchiocciolamarilu.it. Radio Mariluchi.

Ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce, sostituisce.
5: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
6: Welcome to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
7: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
8: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Rockers, fate tremare Radio Marilu con le vostre 5 canzoni rock preferite. Mandateci il vostro inferno rock al nostro numero WhatsApp 366 444 1998, oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e alle 20 Frank e Bucky ve le faranno riascoltare una dietro l'altra.

pronti per il nostro mondo rock? Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 20:03.
3: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Marilu.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
9: Ma attenzione,
8: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
9: X-Trax
8: su Radio Marilu.
9: Born to Rock.

0: Mayu Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Travi Meteo agli amici di Radio Marilu. Più di mezza Europa alle prese con l'anticiclone subtropicale, un'onda calda che interessa soprattutto la Francia, dove negli ultimi giorni abbiamo stracciato tantissimi record di caldo per il mese di giugno, con massime che si sono portate fino a 42-43 gradi. Anche il nord Italia vive una fase molto calda, fase clou di questa onda calda è il weekend, quando in pianura padana potremo toccare i 38-39 gradi. Intanto per domani cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, verso sera qualche temporale di calore a ridosso delle zone montuose, arco alpino e Appennino settentrionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Mayu Meteo.
2: But. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso.

0: tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Ora.
1: Radio Marino. Radio Marino. To rock.
2: È il momento di accendere le fiamme del rock. Questo è Inferno Rock. Inferno Rock. Bachi e Frank presentano la tua selezione di hit rock su Radio Marilou. E tu, di che musica sei fatto?
3: Bentornati su Inferno Rock. Oggi è il 23 giugno, bisogna essere precisi. Siamo la Bachi e Greta, ovviamente siete su Radio Marilou e abbiamo pronto un Inferno Rock che arriva direttamente da Breganze. Il protagonista di oggi è Tito, che si riallaccia alla sua collega Lara, protagonista anche lei di Inferno Rock, qualche settimana fa. Sappiamo che ci stanno ascoltando dal lavoro.
4: Oh dai.
3: Occhio, gli uffici sono connessi. Tito confessa che avrebbe voluto inserire almeno 50 brani, però purtroppo alla fine ha dovuto ridurre, ha scelto un viaggio cronologico attraverso alcune delle sue tappe musicali preferite.
4: Ciao a tutti e bentornati anche da parte mia, la Bachi. Si parte con una play davvero fantastica, ripercorriamo un po' di anni. Allora, partiamo con Dream On degli Aerosmith del 1973. È curioso poi pensare che Steven Tyler scrisse gran parte del brano quando era ancora un adolescente e si ispirò al suono del pianoforte che sentiva suonare dal padre. Lo sapevi?
3: No, ma so che si chiama Stefano Tallarico.
4: Bella cosina. Allora, poi andiamo con Burn del 1974 dei Deep Purple. 1990 poi, ragazzi, con Still Got the Blues di Gary Moore. Rimaniamo ancora nei 90 con Lacho Drum dei Litfiba e poi con Aeroplane dei Red Hot Chili Peppers. Ma ascoltiamoci subito gli Aerosmith.

0: Questa è sempre Radio Marilu, siamo arrivati alla fine del viaggio musicale di Tito da Breganze, da Dream On a Airplane, passando poi per i Deep Purple, Gary Moore e Lee Fidba, una selezione che attraversa oltre 20 anni di rock senza perdere però un grammo di energia. Grazie Tito, hai condiviso con noi una cavalcata cronologica del rock fantastica e buon lavoro a tutti!
1: Se anche voi volete essere come Tito protagonisti di Inferno Rock, potete raccontarci le vostre playlist. Scriveteci al 366-444-1998. Siamo Greta
0: e Bacchi
1: e vi aspettiamo su Radio Marilu domani alle 11 e stasera alle 20 in replica. Radio Marilu,
0: Born to Rock!
2: Questo era Inferno Rock, il programma dove la musica la decidi tu. Bacchi e Frank ti aspettano domani su Radio Marilu alle 11 e stasera in replica alle 20.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Radio Marino. Radio Marino. To rock.
9: Non è solo una radio, è casa. Se ti chiedono quale ascolti, rispondi Radio Marilù, Born to Rock.
10: Spot. Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
21: L'Inferno Rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Vuoi ascoltare una song, una ballad,
1: una hit del rock?
0: Scrivici a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.

time, my friend, you've died. There's no reason for it. You've got a

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
5: Radio Marilu, Born to Rock,
4: Born to Up.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: Bachi. Alle 11 e alle 20 la vostra playlist rock on air con Inferno Rock.
1: Radio Marilu.
2: Radio Marilu.
1: Born to rock.
2: Radio Marilu in tre parole.
1: Born to rock.
3: Spot. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

Attenzione! Seguire Radio Marilù sui social può causare felicità improvvisa, soprattutto quando scopri che potresti vincere biglietti e gadget. Follow us! Radio Marilù, born to rock!

0: Come passa l'estate un imprenditore?
1: Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Radio Marino, Radio Marino, to rock.
6: Non perdere mai un DJ set, una nuova hit o la ballad del tuo cuore. Scarica l'app di Radio Marilù e scopri un mondo di musica e vantaggi esclusivi.
7: Radio Marilù, born to rock.
8: Spot. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Back Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Back Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media partner Radio Marilù.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
2: L'Inferno Rock di Radio Maridù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

Sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita? Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

vivere rock dal vivo. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22 e 7 minuti.
2: Spot. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Beck Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Tre serate eliminatorie e la finale con Cristiano Godano. Anche il tuo voto conta. Vieni a tifare. Beck Music Festival, dal 25 al 28 giugno a Correzzola, Padova. Media partner Radio Marilu.
5: Sei qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggio di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
8: Radio Marilu. Born to rock.
7: Born to up.
9: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo

0: The Rock.
1: Spot. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra. Radio Marilu, Born to Rock.
1: Anche oggi assetate di novità? Siete nel posto giusto, Rock Feed su Radio Marilu, Born to Rock. Con la sua miscela di energia pop punk, sensibilità emo e una visione ben precisa del futuro del rock, Kenny Hoopla è diventato uno dei nomi più interessanti della nuova generazione alternativa. Cresciuto tra Ohio e Wisconsin, influenzato da band come Blink-182, Fall Out Boy e My Chemical Romance, il musicista statunitense ha trasformato un'infanzia solitaria e un forte senso di appartenenza alla cultura rock in una proposta artistica autentica e personale. In occasione dell'uscita di Survivor's Guilt, il mixtape realizzato insieme a Travis Barker, Kenny racconta il suo percorso e propone New America, uno dei momenti più significativi della sua carriera.

0: Marilu.it.
1: Ci sei mai entrato?
2: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Marilu.it.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: L'inflazione sa-

0: Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Six, six, six in the mix.
13: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
14: La più bella musica mixata dai DJ
13: più potenti.
14: Più potenti.
13: Ogni lunedì,
14: mercoledì
13: e venerdì
14: alle 16
13: e in replica alle 19
14: su
13: Radio Marilù.
14: More.

0: Marilou è più che una rock station. È la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua.
1: Trovaci su Facebook,
0: Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilou,

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
2: Radio Marilu. Born to rock.
1: Born to up.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Rockers, quali sono le vostre 5 canzoni rock del cuore? Mandateci la vostra playlist rock su WhatsApp al 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e in replica alle 20, Inferno Rock con Frank e Bachi. La vostra musica preferita on air su Radio Marilu.

0: Il rock ti chiama. Scarica l'app di Radio Marilu. Resta sempre aggiornato e non perdere nemmeno un beat. Tutto il rock che ami direttamente sul tuo telefono. Radio Marilu. Born to rock. Spot.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Come passa l'estate un imprenditore?
8: In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.

sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilu sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti a urlare insieme a noi. Radio Marilu. Born to Rock.

carrozza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: la vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Marilù.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Six, six, six in the mix.
7: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
8: La più bella musica mixata dai DJ
7: più potenti.
9: Più potenti.
7: Ogni lunedì,
8: mercoledì
7: e venerdì
9: alle 16
8: e in replica alle 19
7: su Radio Marilù.
8: Born,
7: born
8: to rock.
10: L'Inferno Rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

0: shoes.
1: Vuoi vivere rock dal vivo? Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio. Seguici su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.

0: l'Inferno Rock di Radio Maridù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.
1: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Energia, emozione, forza, entusiasmo. Il rock come te lo suona Radio Mariupol.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.